0: Mon badu adaba.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah boda mi esipeli celery no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
1: Oh!